ahan boi na fangjari ba SMS asi kurai degi tumbi sandhya ma di ravi na thabirak ba SMS ni khanbirak liba film na kaungam drava Facebook film si degi ranbi thona umananda ma di pusparani puna sakmina bise ni sering ba binuranjan oinam serang bana ranbi thona isei singa sigi good morning manipur gi ahan boi ni kudol tamjari mayam puna taminasi.